Razza d'animali son queste vostre belle, se te, se donne son, son.

lei se il viaggio mi diverti pian piano e se toccar con mano oggi vi fo che come l'altre sono giochiamo